0: radio. Comandando. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ho bisogno di una stascia, la che vuole. Completo, candela. Yeah. Yeah. Yo, gangsta.
2: Mami, ho pido